0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.
1: L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti in